her valley ho ho ho ho Kionia o pua rose i honi kaulana He mili mili ho i naka malahini Na malahini ho i o ho I ka maaina ho Ua noho i a ho i

0: Meine Bauhaushannen, alla ha.
1: Tommy, Tommy.
0: Ey, ja, ma hiau, ni hiau, mo, alla ha.
1: Tommy, Tommy.
0: Ja, ma, oh, wei, ka, bohon, ehila.
1: Tommy.